Yaya Dios pa shimitami, parlanga pa shamukuni. Dios pa shimitami.